0: gracias, Micho.
1: So good.
2: Bueno, le di chance, Sabia, le di chance.
3: Estás tirando party con el Showboy Show.
2: Puro party, fool.
4: Showboy.